0: povera scena. So che hai sparito la reina, so che con un altro sia la gloria si riprenderà a scena. Sono quello che è scolito, sempre il nostro protegito. So che con quello sia la gloria si riprenderà a scena.
1: Scemi se non
0: reina, reina con poder scemi. So che non è sparita reina. So che con noi se la gloria sempre ha a scemi. Somos, somos quello che è scolito, sempre il nostro protegito. So che con quello sia la gloria.